Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Allora, da Menti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tu Mica, buona scuola.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque martedì 22 settembre 2026, San Maurizio, dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi. La buona giornata innanzitutto all'ascolto di Radio Amica Internazionale con Marco. Marco, il segno più del giorno, il segno dei pesci, la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, il capo dello Stato italiano inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta, Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche da parte dei vescovi, riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indica due nomi in consiglio di amministrazione, Germania, disastro della CDU, l'allarme dell'Europa, elezioni in Germania, disastro CDU, Merz, resto per garantire il futuro democratico del paese. E ancora, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump Xi Jinping, coltellate alla professoressa a Roma, il tredicenne preparava il piano ormai da giugno, la scuola chiede un metal detector, bisognava che ci fosse anche prima, tra le altre cose. Dunque, Sulmona, vigile urbano e spacciatore, va a processo. Giudizio immediato per Ettore D'Alessandro, il vigile 32enne, arrestato il 16 giugno scorso perché è trovato in possesso di 7 etti di cocaina nel suo garage. Per lo sport, Del Zotti, ex Castelnuovo ed ex Chieti, è il nuovo allenatore del Genoa Calcio, che secondo me ha fatto un ottimo acquisto. Vedremo e vedrete sicuramente un altro Giulianova. E allora apriamo primissima, perfetto, dunque con e diamoci una botta di energia in questa super giornata del martedì 22 di settembre 2026. Siamo in pieno autunno, va bene? Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E allora subito andiamo con primissima. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico delle canzoni favolosi anni 80 90 2000. A proposito, volevo, come al solito, mi fanno i complimenti, non a me ma alle canzoni. Non c'entro niente. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora, su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. Gardelido, ancora estate al Gardelido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, vi aspettiamo. E ancora, tra poco, la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, va bene, che presenta i favolosi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene, dunque andiamo subito allora adesso con la massima del giorno, che poi sarebbe questa. Attenzione, le frasi lunghe, i discorsi lunghi hanno lo stesso effetto della pasta scotta. È vero, cioè, quando il discorso si allunga un po' troppo, poi diventa pesante, tanto per come dire, tradurre il tutto. Vabbè. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2026-2027, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Insomma, in parole povere, volete imparare a suonare gli strumenti e a cantare? 346-04-009-72. E i giochi sono fatti. Suonate mica tutti i giorni, arrivo ossigeno puro, che poi sarebbe la parte musicale orchestrale, perdon, di Radio Mica Internazionale. Le notizie in evidenza tra poco, notizie importanti. Dunque allora andiamo con Top Clean, sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Allora signori, andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate, un'iniziativa di Radio Mica Internazionale, a vincere è stato Al mio paese, la canzone Al mio paese, di Serena Brancale, Deglia e Levante. Perfetto, davanti a Gira la testa gira, di Fred De Palma. Al terzo posto Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango. Beh, il meglio del meglio quest'estate, vabbè. Dunque complimenti, ma non ce n'è bisogno, perché lei sa di essere molto brava, Serena Brancale, per la sua Al mio paese, che è diventata anche la canzone più della settimana di Sante Mobile Re di Via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novadido, al telefono 348 53 88 978. Il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari presenta i favolosi crudi. Andiamo ancora avanti con il 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi martedì 22. Siamo arrivati, siamo in pieno autunno, e vai, prego regia. Anche se dicono gli esperti che inizia domani, in effetti entra domani l'autunno, va bene, però per noi è già autunno, ok? Facciamo così, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque la pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni. Quindi anche per oggi cieli sereni sul nostro bel Abruzzo, va bene. Dunque zero termico intorno ai 3300 metri, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, temperature all'Aquila più 10, più 21, Sulmona più 10, più 22, Pescara più 17, più 23, Chieti più 13, più 21, Teramo più 14, più 22, Reggio Nova più 18 più 23 Roccaraso più 7 più 16 Martinsicuro più 18 più 23 San Benedetto del Tronto più 17 più 22. Ecco, io vorrei aspettare intorno a mezzogiorno l'una per dirvi esattamente i gradi che ci sono a temperatura, perché 23-22 gradi mi sembrano pochini, anche perché fa caldo, in prima mattinata faceva caldo, adesso vediamo, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti e andiamo ai giorni. Dunque col giorno 22 siamo arrivati al giorno 265 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 100, era da oggi 100 giorni e un po' di meno per il Natale, 5 giorni di meno per il Natale, facciamo così, vabbè, perfetto, mamma mia come corre il tempo, vola, fermatelo per carità. Ok, andiamo avanti signori, è il momento del giornale radio, tutte le notizie naturalmente che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 22 settembre 2026, San Maurizio. Il segno più del giorno, il segno dei pesci. Siamo in pieno autunno, anche se dovrebbe entrare, anzi entra domani, il 23 sarebbe, va bene, però insomma già si sente l'aria, l'autunno, vabbè. Veniamo alla prima notizia. Mattarella e la scuola, leva di integrazione per non formare ghetti. Il capo dello Stato, matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico per la Costituzione, aperta a tutti, niente barriere. Nell'incontro con i ragazzi, gli aneddoti sul calamaio e le poesie da imparare a memoria. Quelle classi bolla concentrate al nord, in 30.000 interessati, al tetto del 30%. Solo una piccola parte dei studenti stranieri sarà toccata dalla riforma. Negli altri paesi europei, numeri più alti. E ancora, tetto agli stranieri in classe, la norma già per i nuovi arrivi, dubbi sui requisiti di necessità e urgenza, ma sera prevale la scelta del decreto. Giovedì l'ok in Consiglio dei Ministri, si applicherà soltanto a chi ha problemi di lingua. Zuppi, la scuola sia inclusiva, sì, però se non parlano italiano rallentano tutti, questo caro cardinale, va bene. Dunque, lo stesso testo, ci sarà spazio anche per il divieto di indossare il burqa e il niqab in classe. Ecco, almeno questo siamo tutti d'accordo o no? Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Chi viene in Italia deve non portare il suo credo, ma deve adattarsi naturalmente a quelle che sono le nostre regole. Ok, Salvini e leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi. Il federale di Via Bellerio rinnova la fiducia al segretario, lui siano i territori a dirlo. E ancora, PD sprint sul programma e l'Islam tiene per sé il capitolo sulla sicurezza. Allora, sentite che succede nel Partito Democratico, anzi nel centro-sinistra. Conte vuol fare il premier, l'Islam dice no, tocca a me. AVS, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli, dice no, qui bisogna che ci sia una persona terza, quindi deve uscire ancora un altro nome importante per fare il premier, perché AVS non vuole né Conte né l'Islam, pensate un po'. Dunque, facessero presto, vabbè. Dunque, andiamo avanti. Merz isolato ma non lascia, democrazia in pericolo, e scatta l'allarme in Europa. Tornando al centro-sinistra, io il nome ce l'avrei, va bene. Si chiama Salis ed è sindaco di Genova. Secondo me è l'unica che potrebbe fare un corpo a corpo con la Meloni, perché altrimenti vedo la Meloni superiore a tutti al momento. Dunque, torniamo alla Germania. Merz isolato, democrazia in pericolo e scatta l'allarme in Europa. Il cancelliere si difende, la disfatta elettorale va oltre la mia persona. I vertici del CDU si riuniscono senza di lui. Il Cremlino ha perso peno al gas russo, timori europei per il patto sul bilancio. Preoccupazione anche a Bruxelles, si complica il negoziato per il prossimo quadro finanziario. L'auto ferita stiamo parlando della Volkswagen, che in Italia noi parliamo del Stellantis, della Fiat, cioè chiaramente, no? Che pur tra mille problematiche tira avanti, sì, chiude anche qualche stabilimento, però in Germania la Volkswagen ha fatto 100.000 licenziamenti. E ancora, militari italiani al Golfo a rischio, il contingente ora sarà rivisto. Vertice a Palazzo Chigi con Crosetto e i servizi verso la riduzione di uomini e mezzi nella base saudita sotto il tiro degli UTI. Il punto sulla minaccia russa a Kiev. E ancora, una parte militare potrebbe essere dislocata a Riyadh negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi giorni. E ancora, andiamo avanti, c'è anche la guerra naturalmente con nel Medio Oriente, attualmente gli UTI che stanno facendo le veci dell'Iran, con Trump che vuole intervenire, poi ci ripensa. Vedremo. Rai al MEF la scelta di due nomi, l'apertura sul taglio del canone, mossa della maggioranza sulla riforma della TV pubblica. Il tesoro, per ridurre il contributo dei cittadini, dovranno essere indicate risorse certe, rivisti anche i poteri del presidente. I membri del CDA sarebbero in tutto 7, oltre a quelli indicati al ministero, 4 scelti dal Parlamento e uno dai dipendenti. La misura contenuta nell'emendamento di Rosso Forza Italia, domani inizio della discussione in commissione. Però lasciatemi dire che è molto facile fare radio e televisione con i soldi della gente, dello Stato, se vogliamo, nostri più che dello Stato, va bene, perché lo Stato siamo noi. Ok, e allora è troppo facile a quel punto, no? Cioè, le immense risorse finanziarie che basta soltanto decidere. Io a volte non posso decidere neanche delle mie risorse. Vedete un po' a che punto siamo. Vabbè, andiamo avanti. Social card, 1000 euro in due tranche, la seconda anticipata ad aprile 2027, aiuto aggiuntivo alle famiglie in difficoltà. Dunque torna social card o carta dedicata a te dal 4 novembre. 1177 famiglie, anzi scusate, 1.177.597 famiglie riceveranno 500 euro con altri 500 euro previsti da aprile 2027. Sono circa 20.000 nuclei in più rispetto al 2025, per famiglie che sono in difficoltà. La professoressa accoltellata a Roma in classe, attacco preparato per 3 mesi, la scuola ora il metal detector. Il piano elaborato a giugno, quando il ragazzo ha ricevuto i debiti in storia e italiano, caccia 4 minori che ora in chat erano con lui e a chi più grande può averlo istruito. Depositata dai carabinieri una doppia informativa, una alla procura minorile e una a quella ordinaria. Indagine anche su come abbia acquistato le armi. Ieri entro in classe da eroe per il compagno che lo ha fermato. Faro sul Cefalù, veniamo al caso Ranucci, l'imprenditore Pulcini sentito per 8 ore. Business a favore, nuovo fronte d'inchiesta su Walter Lavitola e sull'attentato lui organizzato in danno dell'amico Sigfrido Ranucci. Ieri mattina alla caserma dei Carabinieri, il nucleo investigativo di Roma, gli inquirenti hanno sentito per 8 ore, con persone informate dei fatti, l'imprenditore Daniele Pulcini in relazione agli affari di Vitola, dunque, tra le altre cose, anche sarà anche una bella donna Maria Rosario Maggio, ha fatto colpo anche chiaramente su Ranucci dopo il ministro San Giuliano. Ecco che la stessa Maria Rosaria Boccia entra nel senso che torna in auge, va bene, con Ranucci, va bene, staremo a vedere se sono rose fioriranno. Dunque, la figlia di Lea Garofalo suicida, aveva ripreso i rapporti con il padre, l'ipotesi che la presenza dell'uomo che uccise sua madre fosse divenuta tossica per lei. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, tra poco la pagina locale. Chicco Forti ottiene la semilibertà, rimarrà in carcere solo di notte. Dopo aver trascorso 25 anni in prigione negli USA, dal 2024 il 67enne è detenuto a Verona. Ora la decisione del tribunale di sorveglianza, vedrò più spesso mia madre, dice Chicco Forti. L'ex campione windsurf è accusato di aver ucciso un uomo a Miami nel 98, ma è sempre dichiarato innocente. Spara e uccide il ladro, sono disperato, il nodo legittima difesa a Cuneo. Roberto Mollo, indagato per omicidio volontario, il PM atto dovuto, caccia i complici della vittima. Dunque, Roberto Mollo sarebbe quel ragazzo che viveva una cascina dalle parti di Baldissero d'Alba. Domenica notte Roberto Mollo, camionista 35enne, ha fatto fuoco contro alcuni rapinatori e ne ha ucciso uno. Sono disperato, dice adesso che succede. Dunque andiamo ancora avanti. Il vertice tra Stati Uniti e Cina spinge i mercati, intelligenza artificiale, balzo dei titoli. E ancora attenzione che questa intelligenza artificiale non diventi pericolosissima per l'uomo, attenzione. Veniamo a terra e dintorni, vediamo la scuola Braga, la scuola musicale. Studente sospeso per la lite col direttore, il TAR ha messo a corsi ed esami. Il pianista 23enne era stato sanzionato dopo una discussione col direttore della scuola musicale, per 4 mesi è stato vietato l'accesso alle aule, ma i giudici sospendono la misura disciplinare. Bisogna vedere che cosa è stato detto tra i due, chiaramente. Comunque un po' più di educazione forse andrebbe dall'una e dall'altra parte, farebbero andare le cose molto molto meglio. Veniamo adesso a un'altra notizia. Braccialetto elettronico al nipote violento, il giovane stato denunciato dalla nonna che da tempo subiva maltrattamenti fisici e anche psicologici, ingiurie, prevaricazioni, maltrattamenti e aggressioni fisiche e psicologiche verso la nonna, fino alla denuncia della donna che da tempo subiva comportamenti violenti da parte del nipote. E ancora andiamo avanti, sono casi davvero molto molto molto brutti che accadono in diverse famiglie, purtroppo. Dunque, municipio, a novembre i lavori, entro un anno pronta la sala, la ricostruzione post-sisma del Palazzo del Comune parte con gli obiettivi di riapertura nel 2027, procede a passo lento il progetto di recupero del vecchio stadio, manca il parere della sovrintendenza. Siamo sempre le solite, la sovrintendenza che blocca tutto, insomma, burocrazia in Italia è qualcosa di unico, fenomenale, non si muove paglia, vai, va bene, sta bene a voi, va bene a tutti. Dunque, discarica abusiva a Terra Bianca, vicino all'ex inceneritore, abbandonati anche i frigoriferi e dei trolley. Una zona abbandonata è diventata luogo per gettare rifiuti in modo indiscriminato. L'ennesima discarica abusiva viene segnalata da alcuni cittadini nella zona di Terra Bianca, nei pressi dell'ex inceneritore di Carapollo. Medaglie d'onore alle famiglie degli internati nei lager nazisti. Sono stati 36 i riconoscimenti avvenuti al Parco della Scienza. E ancora, incendio nell'azienda di Villa Zaccheo, in salvo 50 operai, serati di paura. Le fiamme si sono sviluppate nella sede della ditta Uform, ditta dell'automotive, durante lavorazione ad alte temperature, fino a che non è scoppiato l'incendio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco hanno ridimensionato il tutto e è tornata la normalità. A Bisenti, fuga di gas, sgomberate case e una scuola, rotta una tubatura durante i lavori di edificio in ristrutturazione, evacuate 30 abitazioni e anche il distretto sanitario per questa fuga di gas a Bisenti. Ancora, in comune si è insediato il commissario dopo la caduta di Giunta e Consiglio. Dopo la caduta dell'amministrazione del sindaco Saputelli a Bisenti, si è insediato ieri il commissario prefettizio Federico Malavasi. L'opposizione a Campli, edificio scolastico con barriere e scivoli pericolosi, polemica a Campli, gradini all'ingresso, scivoli ritenuti pericolosi e barriere architettoniche, sono queste le criticità che sono in una scuola, in un edificio scolastico a Campli. E ancora andiamo avanti. L'intarsiatore rosettano porta Bacco a Monte Carlo. Enrico Maratesta, geometra con la passione per il legno, esporta la sua arte, fa l'intarsiatore. Mio padre era ebanista e mi ha trasmesso l'amore per questo mondo. E ancora, discariche, il caso in commissione di vigilanza, giovedì c'è l'audizione su due progetti previsti a Grasciano, a richiedere all'estate il comune di Roseto. Auto finisce nel lago, ricerche con sommozzatori a Valle Castellana, operazione vigile del fuoco, finiscono nel lago con il loro pick up, due ragazzi riescono a salvarsi uscendo dai finestrini, è successo nel fine settimana in località Lago di Talvacchia nel territorio comunale Valle Castellana. Nel frattempo ieri sono partite ricerche del mezzo da parte di Vigili del Fuoco, ma al momento del pick up non c'è traccia. E ancora andiamo avanti, addio De Gregoris, ideò il pizzonante a Nereto, ristoratore e albergatore appunto Mauro De Gregoris si è spento all'età di 76 anni, custode delle tradizioni, fu premiato dalla Camera di Commercio. Comune, scontro sul personale, risorse cedute all'Unione. L'opposizione contesta la scelta dell'amministrazione da destinare all'ente la possibilità di assunzioni, servono 3 mesi per rilascio di una carta d'identità, era più utile rinforzare l'organico degli uffici. Insomma, ad Alba Adriatica c'è questo scontro sul personale e diciamo che la gente albense in qualche modo protesta. Dunque, cattolici e Islam, dialogo in piazza, Martin Sicuro, l'imam Bazzami e il vescovo Palmiere all'incontro interreligioso. Si può fare però questo nel Medio Oriente, in Iran per esempio, facciamo un incontro interreligioso tra cristiani e islamici? Si può fare? Non si può fare. E in Italia perché si può fare? Ci dicono perché questioni civiltà. Ah, ho capito. Allora, li offendi ugualmente in questo modo, perché se noi siamo più civili vuol dire che loro sono rimasti indietro di anni e anni e anni, o no? Cioè, in qualche modo ci offendono lo stesso, vabbè. Andiamo avanti, era una mia riflessione. Porto piano per il fondale, c'è via libera al dragaggio, l'assessore Francioni incontra i tecnici della ditta incaricata della progettazione. Nell'intervento saranno impegnati 400.000 euro già assegnati alla regione. E ancora ultima pagina, delegazione cubana alla Citygas, tecnici ricercatori studiano l'uso di idrogeno di fonti rinnovabili, la visita all'azienda. Dunque, anche perché qui se finisce il gas naturalmente dobbiamo vedere e trovare altre soluzioni. Andiamo ancora avanti verso il voto a Roseto, alle comunali, centrodestra diviso, 40 sarà candidata a sindaco, Vanessa 40, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Roseto sabato ufficializzeranno il sostegno alla presidente di Siamo Roseto, e cioè Vanessa 40 come candidato a sindaco a Roseto. E ancora una passerella in Viale delle Marche, la proposta dei residenti per sostituire l'ascensore a disposizione dei disabili. Andiamo ancora avanti, dunque a 14 svincolo chiuso per una notte, svincolo di Pineto dell'autostrada a 14 rimarrà chiuso per una notte intera sulla carreggiata sud da Ancona verso Pescara, scatterà dalle ore 22 di domani sera alle 6 del mattino successivo. Discarica nel campo di basket di Silvi, multa di fida per la rimozione. Silvi, cittadini segnalano il cumulo di scarti di lavorazione in un condominio abbandonati da 2 mesi. La polizia locale ha avviato i controlli e ha emesso il verbale. Assessore Valeriani, l'area sarà comunque ripulita. A Pineto, aperta nuova mensa per gli alunni, nella struttura saranno preparati e serviti pasti freschi per i bimbi delle scuole elementari illuminati. E ancora andiamo avanti, va al cimitero a Pescara, Montesilvano, ma non trova più la lapide, denuncia i carabinieri. L'amarezza di un parente, di un cittadino, possibile che nessuno si sia accorto di nulla, il comune, metteremo le telecamere. Dunque è sparita la lapide al cimitero. Ultimo atto, signori, del nostro notiziario. Adesso parliamo di di calcio, di sport, e parliamo di nazionale. Scatta il raduno, Mancini fissa gli obiettivi, l'Italia deve tornare in alto. Il CT dà il via al nuovo corso azzurro preparando l'esordio di venerdì col Belgio. Venerdì si gioca alle 20:45. Entro 4 anni porteremo qualcosa a casa, lo dobbiamo riconquistare i tifosi e ritrovare l'Italia. Va bene, dunque ricordo le partite che si seguiranno uno dietro l'altro: Italia-Belgio venerdì, lunedì Turchia-Italia, venerdì 2 ottobre Francia-Italia, lunedì 5 ottobre Italia-Turchia. Va bene, andiamo un po' alla fine di questi 4 incontri come starà l'Italia, come è messa l'Italia. A Milano intanto ultimo addio a Sandrino Mazzola, grande campione, bandiera interista, la città piange il mito nerazzurro, tantissimi tifosi di ogni squadra corsi a Sant'Ambrogio per abbracciare Sandrino. E ancora Maldini, Daniel Maldini, del centravanti del Cagliari, dopo l'incidente a Milano, test negativo, escluso l'uso di droghe, era soltanto ubriaco. Sì, però Maldini rappresenti una dinastia importante, una famiglia importante dietro, con papà Paolo Maldini, allenatore nazionale, anche grande giocatore Cesare Maldini. Insomma, non ti perdere in queste sciocchezze, va bene, non ubriacarti. L'Italvolley punta, anche perché rischi di perderti, questo è il problema, l'Italvolley punta alla semifinale, ma prima c'è l'ostacolo Finlandia. Salutare Torino mettendosi un biglietto in tasca per Milano, e questo è in sintesi l'obiettivo a breve termine dell'Italvolley di De Giorgi, atteso dopo sera a Palavela per i quarti di finale contro la Finlandia, si gioca a Torino. E ancora andiamo avanti, dunque andiamo adesso alla Serie C. L'atteggiamento è giusto, dice il presidente Sebastiani, Boucher non è stato mai in discussione. Sebastiani ribadisce, questa squadra è la più forte degli ultimi 6 anni. Ho sentito le parole di Letizia sull'episodio di Padova, finalmente Gaetano ha detto la verità, domani c'è un test importante, mi aspetto una città vicina ai ragazzi. Certo che qualcuno non è stato coraggioso nella partita di Padova, perché lì il Pescara poteva benissimo salvarsi. Adesso la situazione è che lo Spezia, che ieri ha vinto il recupero 3-1 sulla Vispesaro, è in testa a quota 16, mentre il Pescara a metà classifica a quota 8, cioè 8 punti di svantaggio. Voi sapete benissimo che siamo all'inizio del campionato, quindi chiaramente possono essere ripresi, però insomma era meglio partire in altro modo per il Pescara. Domenica, indovinate un po' cosa c'è all'Adriatico di Pescara, c'è lo Spezia. Va bene, dunque veniamo a Giulianova, vi è la notizia da Giulianova, perché Pergolizzi è stato esonerato, al suo posto arriva Del Zotti, ex Castelnuovo, ex Chieti, diciamo che è un po' l'allenatore giovane, bravo, che fa miracoli. Il nuovo tecnico, questa squadra è forte, dateci tempo e lo dimostreremo. Domenica sera il presidente Mucicone ha chiamato il mister pugliese per velocizzare la trattativa, poi ha comunicato comunicata per Golizzi la decisione dell'esonero dopo un avvio stagionale con scarsi risultati. Dice Del Zotti, nuovo arrivato, va bene che questo, dateci un po' di tempo, questo Giulianova ritornerà ad essere la grande squadra che tutti conosciamo, eccetera. Domenica prossima le partite, ore 15, dunque Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, subito una partitissima, Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo, vai, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Vigor Senigallia, Fossombrone. E qui c'è questo Vigor Senigallia che naturalmente è scatenato, 4 partite, 12 punti, il pieno. Va bene, L'Aquila mette già nel mirino il derby, la partita si vedrà in diretta sulle T8 tra L'Aquila e il Teramo, quindi avremo la partita in diretta. E poi lasciatemi dire che ho visto la partita anche del Teramo contro Giulianova su YouTube, mamma mia, si vede benissimo, dunque meglio che in televisione. Vabbè, dunque, poi il Teramo Calcio, Teramo all'esame, L'Aquila, avvio show per Pavone, Fabian Pavone, che secondo me non c'entra niente né col campionato di Serie D né con quello di Serie C. Questo è un giocatore da Serie B, Serie A, attualmente, così com'è, se lo mette una squadra di Serie B, Serie A, lui fa la sua grande figura. Va bene, intanto siamo stati, come dire, contenti per la bella vittoria contro Giulianova, davanti agli oltre 6.500 spettatori del Borolis. Il Teramo è tornato ad aggiudicarsi un derby casalingo, dunque, però c'era di fronte una squadra ormai ridotta ai minimi termini, perché la squadra non seguiva più il mister Pergolizzi, e quando la squadra non segue più il suo allenatore, beh, è ora di cambiare. Va bene, la Sant'Egidiese prepara la trasferta a Macerata, i Vratiani cercano subito conferme, il mister Censori dice continuiamo così, e intanto il notaresco Pietralunghese gioca di sabato, e lo sublu anticipano per l'indisponibilità del Rodi di Mosciano, perché Notaresco non ha il suo campo di calcio perché è in rifacimento e quindi gioca a Mosciano. Va bene signori, è tutto per lo sport, il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.
2: In mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato chiaramente alla musica. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? È il momento degli anni 80, 90 e 2000, un pizzico di anni 70, va bene? Perfetto, proprio un pizzico, qualche canzone. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, tutti i giorni, disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, e il disco novità, la canzone uscita in questi ultimi tempi, va bene? Perfetto. Di Sant'E Mobili e Arredi dal 1910, viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto De Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, veniamo a Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo una soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione. Quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Scusate, 10:15 in poi. Vabbè. Allora, signori, le notizie riservate, prego. Squad.
2: scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, le notizie riservate ai nostri festival. Dunque, il sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica International. Bene, ristorante Arlecchino da Sante, sola base di pesce e Tortoletto Alto. Per prenotazioni 347 37 64 271. A Giulia Lovalido c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Va bene, dunque voi direte: ma costa? Lo so. Però bisogna andare, bisogna camminare, diciamo che il lavoro ci chiama, eh? Vabbè, dunque vediamo la raccolta porta a porta. Attenzione, oggi è martedì 22 di settembre, stasera va il secco. Attenzione, stasera secco, non dimenticatelo, perché immagino che il bidoncino è già pieno, l'angolo della fortuna, non è la ruota ma è l'angolo della fortuna, da Radio Amica International. Sentiamo, prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati al concorso numero 152 stasera martedì, si gioca, eh? Allora, pensate un po' che il 6 oggi vale qualcosa come 30 milioni e 400 mila euro. E mica sono da buttare 30 milioni, eh? Allora, attenzione, veniamo alle ruote, all'otto, scusate, ruote scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 87, 89, 4 abbinati al 9-10, ripeto 87, 89, 4 abbinati al 9-10 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 92-7 abbinati al 14-15, ripeto 92-7 abbinati al 14-15, buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno con Sosta Gustosa, vediamo un po' se la regia è pronta, ci siamo, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Piazze, Piazza Madonna.

0: 900 in galleria, sentiamo un po', pronti, via, vai. Novecento, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene, bene, bene. Dunque, ci siamo. Il 9 luglio 2027 cominciano i 50 anni. Radio Amica fa 50, evviva. Dunque, allora, veniamo adesso invece alla classifica del giorno. Quanto rende la locazione e soprattutto dove rende di più, in quale città? Al primo posto in assoluto Roma. Se avete come dire un bel appartamento a Roma, vi rende tantissimo. Davanti a Milano, al terzo posto troviamo Firenze, al quarto posto Venezia città, al quinto Bologna, al sesto Napoli, al settimo Torino, all'ottavo Bari, al nono Padova. Pensate un po', anche a Padova, vabbè. Dunque, però insomma, se avete un appartamento a Roma, a Milano e Bologna, beh, insomma, i giochi sono fatti, vabbè. Dunque, domani tocca invece alla classifica dei film più visti che hanno incassato di più. Siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione questa sera, le comunicazioni di servizio. Allora, è tornata Uomini e Donne, devo dire prima serata molto inciampata. Ancora le idee non sono chiare, però insomma rimane sempre un grandissima trasmissione. Vabbè, dunque, stavo pensando ad altro. Dunque, andiamo pure adesso con la chiusura di primissima. Vai.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene, così dunque, signori, ci siamo al momento dell'oroscopo del giorno, martedì 22 settembre. Ariete, senza farti distogliere da scuse e pretesti, concentra la tua energia e il lavoro, focalizzando l'attenzione sul funzionamento degli ingranaggi. Toro, ancora per oggi godi del sole favorevole, ormai unico pianeta nei segni di terra, che da domani perderanno anche la sua presenza, purtroppo. Gemelli, l'aspetto favorevole che oggi allea Giove con Mercurio, il pianeta che ti governa, scioglie alcuni elementi di tensione, offrendoti anche altre soluzioni. Cancro, la configurazione ti aiuta a ricollegarti con le tue radici, da dove attingi l'energia di cui hai bisogno per superare una serie di difficoltà. Leone, la giornata potrebbe evidenziare un momento di contrasto, qualcosa che ti strappa per un momento di mano lo scettro e il potere assoluto. È la Allora, Vergine, oggi è l'ultimo giorno in cui

Il sole si trova nel tuo segno, finito il periodo di ricapitolazione e verifica dei risultati raggiunti, ora è il momento di riprendere il tuo percorso. Bilancia, nonostante un atteggiamento un po' apprensivo che ti fa considerare la situazione con una preoccupazione motivata, la giornata parte molto molto bene. E ancora Scorpione, la congiunzione Luna con Plutone apre il rubinetto delle emozioni, favorendo un maggiore coinvolgimento in prima persona. Questo ti consente di mettere meglio in valore le tue qualità, Sagittario. Quale che sia la porta che si apre per te oggi nel lavoro, approfittane ed entra in un nuovo spazio a cui ti dà accesso. È una possibilità che è limitata nel tempo. Capricorno, in ambito professionale si aprono dei canali da esplorare che si riveleranno piuttosto fortunati. Oggi avrai modo di cesellare ulteriormente la tua visione delle cose. Acquario, oggi l'incontro del tuo segno della Luna e del Plutone diventa una sorta di polo magnetico intorno al quale si organizza tutto il resto della configurazione, come se fossi tu a detenerne il senso e la chiave d'accesso. Pesci, che è anche il segno più di quest'oggi martedì, è curioso come in contesto piuttosto teso e complicato la configurazione disponga per te delle passerelle strategiche, in modo che tu possa passare sopra i conflitti e magari cogliere quelle perle preziose che sono sulla tua strada. Vabbè, niente male per i pesci, via. Dunque, allora, i programmi in televisione quest'oggi, questo martedì su Rai 1, c'è ancora domani, prima ancora c'è Affari Tuoi con Stefano Di Martino, prossimo presentatore il Festival di Sanremo, su Rai 2 alle 21:20 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacolo, Italia 1 The Big Liar, poi sulla 7 di martedì Attualità, TV 8 X Factor, su Tele 9 Geo Pop Racconta, e su Rai Movie, su Iris, il film western I 300 di Fort Canby, la film western, mamma mia, da non perdere, sentite che roba. Dunque, allora, andiamo avanti perché abbiamo per finire le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 con tantissimi ospiti, domenica 27 settembre. Di Paolo Arredamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica, è il momento dei favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, piccolissimo reparto festival. Cosa va su Radio Amica? Sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è 22 di settembre, martedì, stasera va il secco, attenzione, stasera va il secco, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International, va bene, bisogna fare figli, perché è già adesso è un po', c'è un po' di caos, no? Avete sentito le notizie, va bene, con Meloni che vuole mettere il tetto al 30%, ma se continui questo passo che non facciamo figli, ha voglia mettere veti e sopravveti, non ci sono più italiani, la scuola è tutta degli stranieri, che vogliamo fare? Vabbè, dunque, allora mettiamoci a fare, ai ragazzi dico, sì, va bene fare influencer, fare cantanti eccetera, va bene, però attenzione, per quell'età lì finisce, dopo diventano problemi, alla fine della storia del giro diventano problemi grossi per voi, perché non avete nessuno, neanche un figlio a cui rivolgervi, a chi vi rivolgete, eh? Vabbè, web radio all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, signore e signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, musica.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato.

sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non c'è ritorno, e non c'è ritorno.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

La guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque martedì 22 settembre 2026, San Maurizio, dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi. La buona giornata innanzitutto all'ascolto di Radio Amica International con Marco. Marco, il segno più del giorno, il segno dei pesci, la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, il capo dello Stato italiano inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta, Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche da parte dei vescovi, riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indica due nomi in consiglio di amministrazione, Germania, disastro della CDU, l'allarme dell'Europa, elezioni in Germania, disastro CDU, Merz, resto per garantire il futuro democratico del paese. E ancora, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump Xi Jinping, coltellate alla professoressa a Roma, il tredicenne preparava il piano ormai da giugno, la scuola chiede un metal detector, bisognava che ci fosse anche prima, tra le altre cose. Dunque, Sulmona, vigile urbano e spacciatore, va a processo. Giudizio immediato per Ettore D'Alessandro, il vigile 32enne arrestato il 16 giugno scorso perché è trovato in possesso di 7 etti di cocaina nel suo garage. Per lo sport, Del Zotti, ex Castelnuovo ed ex Chieti, è il nuovo allenatore del Genoa Calcio, che secondo me ha fatto un ottimo acquisto. Vedremo e vedrete sicuramente un altro Giulianova. E allora apriamo primissima, perfetto, dunque con e diamoci una botta di energia in questa super giornata del martedì 22 di settembre 2026. Siamo in pieno autunno, va bene, Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E allora subito andiamo con primissima. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico delle canzoni favolose anni 80, 90, 2000. A proposito, volevo, come al solito, mi fanno i complimenti, non a me ma alle canzoni. Non c'entro niente. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora, su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. Gardelido, ancora estate al Gardelido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, vi aspettiamo. E ancora, tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, va bene, che presenta i favolosi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene, dunque andiamo subito allora adesso con la massima del giorno, che poi sarebbe questa. Attenzione, le frasi lunghe, i discorsi lunghi hanno lo stesso effetto della pasta scotta. È vero, cioè, quando il discorso si allunga un po' troppo, poi diventa pesante, tanto per come dire, tradurre il tutto. Vabbè. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Siena Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Insomma, in parole povere, volete imparare a suonare gli strumenti e a cantare? 346 04 009 72. E i giochi sono fatti, suonate mica tutti i giorni, arrivo a Ossigeno Puro, che poi sarebbe la parte musicale orchestrale, perdon, di Radio Mica Internazionale. Le notizie in evidenza tra poco, notizie importanti. Dunque allora andiamo con Top Clean, sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Allora signori, andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate, un'iniziativa di Radio Mica Internazionale, vince l'estate al mio paese, la canzone Al mio paese, di Serena Brancale, Deglia e Levante. Perfetto, davanti a Gira la testa gira, di Fred De Palma. Al terzo posto Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango. Beh, meglio del meglio quest'estate, vabbè. Dunque complimenti, ma non ce n'è bisogno, perché lei sa di essere molto brava, Serena Brancale, per la sua Al mio paese, che è diventata anche la canzone più della settimana di Sante Mobile Re di Via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novadido, al telefono 348 53 88 978. Il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari presenta i favolosi crudi. Andiamo ancora avanti con il 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi martedì 22. Siamo arrivati, siamo in pieno autunno, e vai, prego regia. Anche se dicono gli esperti che inizia domani, in effetti entra domani l'autunno, va bene, però per noi è già autunno, ok? Facciamo così, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque la pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni. Quindi anche per oggi cieli sereni sul nostro bel Abruzzo, va bene. Dunque zero termico intorno ai 3300 metri, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, temperature all'Aquila più 10, più 21, Sulmona più 10, più 22, Pescara più 17, più 23, Chieti più 13, più 21, Teramo più 14, più 22, Genova più 18 più 23 Roccaraso più 7 più 16 Martinsicuro più 18 più 23 San Benedetto del Tronto più 17 più 22. Ecco, io vorrei aspettare intorno a mezzogiorno l'una per dirvi esattamente i gradi che ci sono, la temperatura, perché 23-22 gradi mi sembrano pochini, anche perché fa caldo, in prima mattinata faceva caldo, adesso vediamo, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti e andiamo ai giorni. Dunque col giorno 22 siamo arrivati al giorno 265 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 100 era da oggi 100 giorni e un po' di meno per il Natale, 5 giorni di meno per il Natale, facciamo così, vabbè, perfetto. Mamma mia come corre il tempo, vola, fermatelo per carità. Ok, andiamo avanti signori, è il momento del giornale radio, tutte le notizie naturalmente che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 22 settembre 2026, San Maurizio. Il segno più del giorno, il segno dei pesci. Siamo in pieno autunno, anche se dovrebbe entrare, anzi entra domani, il 23 sarebbe, va bene, però insomma già si sente l'aria, l'autunno, vabbè. Veniamo alla prima notizia: Mattarella e la scuola, leva di integrazione per non formare ghetti. Il capo dello Stato, matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico per la Costituzione, aperta a tutti, niente barriere. Nell'incontro con i ragazzi, gli aneddoti sul calamaio e le poesie da imparare a memoria. Quelle classi bolla concentrate al nord, in 30.000 interessati al tetto del 30%. Solo una piccola parte dei studenti stranieri sarà toccata dalla riforma, negli altri paesi europei numeri più alti. E ancora, tetto agli stranieri in classe, la norma già per i nuovi arrivi, dubbi sui requisiti di necessità e urgenza, ma sera prevale la scelta del decreto. Giovedì l'ok in Consiglio dei Ministri. Si applicherà soltanto a chi ha problemi di lingua. Zuppi, la scuola sia inclusiva. Sì, però se non parlano italiano rallentano tutti, questo caro cardinale. Va bene. Dunque, allo stesso testo ci sarà spazio anche per il divieto di indossare il burqa e il niqab in classe. Ecco, almeno questo siamo tutti d'accordo o no? Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Chi viene in Italia deve non portare il suo credo, ma deve adattarsi naturalmente a quelle che sono le nostre regole. Ok, Salvini e leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi. Il federale di Via Bellerio rinnova la fiducia al segretario, lui siano i territori a dirlo. E ancora, PD sprint sul programma e l'Islam tiene per sé il capitolo sulla sicurezza. Allora, sentite che succede nel Partito Democratico, anzi nel centro-sinistra. Conte vuol fare il premier, l'Islam dice no, tocca a me. AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, di Bonelli dice no, qui bisogna che ci sia una persona terza, quindi deve uscire ancora un altro nome importante per fare il premier, perché AVS non vuole né Conte né l'Islam, pensate un po'. Dunque, facessero presto, vabbè. Dunque, andiamo avanti. Merzi isolato ma non lascia la democrazia in pericolo e scatta l'allarme in Europa. Tornando al centro-sinistra, io il nome ce l'avrei, va bene. Si chiama Salis ed è sindaco di Genova. Secondo me è l'unica che potrebbe fare un corpo a corpo con la Meloni, perché altrimenti vedo la Meloni superiore a tutti al momento. Dunque, torniamo alla Germania. Merz isolato, democrazia in pericolo e scatta l'allarme in Europa. Il cancelliere si difende, la disfatta elettorale va oltre la mia persona. I vertici del CDU si riuniscono senza di lui. Il Cremlino ha perso peno al gas russo, timori europei per il patto sul bilancio. Preoccupazione anche a Bruxelles, si complica il negoziato per il prossimo quadro finanziario. L'auto ferita stiamo parlando della Volkswagen, che in Italia noi parliamo del Stellantis, della Fiat, cioè chiaramente, no? Che pur tra mille problematiche tira avanti, sì, chiude anche qualche stabilimento, però in Germania la Volkswagen ha fatto 100.000 licenziamenti. E ancora, militari italiani al Golfo a rischio, il contingente ora sarà rivisto. Vertice a Palazzo Chigi con Crosetto e i servizi verso la riduzione di uomini e mezzi nella base dell'Udita sotto il tiro degli UTI. Il punto sulla minaccia russa a Kiev. E ancora, una parte militare potrebbe essere dislocata a Riyadh negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi giorni. E ancora, andiamo avanti, c'è anche la guerra naturalmente con nel Medio Oriente, attualmente gli UTI che stanno facendo le veci dell'Iran, con Trump che vuole intervenire, poi ci ripensa. Vedremo. Rai al MEF la scelta di due nomi, l'apertura sul taglio del canone, mossa della maggioranza sulla riforma della TV pubblica. Il tesoro, per ridurre il contributo dei cittadini, dovranno essere indicate risorse certe, riviste anche i poteri del presidente. I membri del CDA sarebbero in tutto 7, oltre a quelli indicati al ministero, 4 scelti dal Parlamento e 1 dai dipendenti. La misura contenuta nell'emendamento di Rosso Forza Italia, domani inizio della discussione in commissione. Però lasciatemi dire che è molto facile fare radio e televisione con i soldi della gente, dello Stato, se vogliamo, i nostri più che dello Stato, va bene, perché lo Stato siamo noi, ok? E allora è troppo facile a quel punto, no? Cioè le immense risorse finanziarie che basta soltanto decidere, io a volte non posso decidere neanche delle mie risorse, vedete un po' a che punto siamo. Vabbè, andiamo avanti. Social card, 1000 euro in 2 tranche, la seconda anticipata ad aprile 2027, aiuto aggiuntivo alle famiglie in difficoltà. Dunque torna Social Card, carta dedicata a te, dal 4 novembre 1.177.597 famiglie riceveranno 500 euro con altri 500 euro previsti da aprile 2027. Sono circa 20.000 nuclei in più rispetto al 2025, per famiglie che sono in difficoltà. La professoressa è accoltellata a Roma in classe, attacco preparato per 3 mesi. La scuola ora il metal detector. Il piano elaborato a giugno, quando il ragazzo ha ricevuto i debiti in storia italiano, caccia 4 minori che ora in chat erano con lui e a chi più grande può averlo istruito. Depositata dai carabinieri una doppia informativa, una alla procura minorile e una a quella ordinaria. L'indagine anche su come abbia acquistato le armi. Ieri entro in classe da eroe per il compagno che lo ha fermato. Faro sul Cefalù, veniamo al caso Ranucci, l'imprenditore Pulcini sentito per 8 ore. Business a favore, nuovo fronte di inchiesta su Walter La Vitola e sull'attentato lui organizzato in danno dell'amico Sigfrido Ranucci. Ieri mattina alla caserma dei Carabinieri, il nucleo investigativo di Roma, gli inquirenti hanno sentito per 8 ore con persone informate dei fatti l'imprenditore Daniele Pulcini in relazione agli affari di Vitola. Dunque, tra le altre cose, anche sarà anche una bella donna, Maria Rosario Maggio, ha fatto colpo anche chiaramente su Ranucci. Dopo il ministro San Giuliano, ecco che la stessa Maria Rosaria Boccia entra nel senso che torna in auge, va bene, con Ranucci. Va bene, staremo a vedere se sono rose fioriranno. Dunque, la figlia di Lea Garofalo suicida, aveva ripreso i rapporti con il padre, l'ipotesi che la presenza dell'uomo che uccise sua madre fosse divenuta tossica per lei. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, tra poco la pagina locale. Chicco Forti ottiene la semilibertà, rimarrà in carcere solo di notte. Dopo aver trascorso 25 anni in prigione agli USA, dal 2024 il 67enne è detenuto a Verona. Ora la decisione del Tribunale di Sorveglianza, vedrò più spesso mia madre, dice Chicco Forti. L'ex campione windsurf è accusato di aver ucciso un uomo a Miami nel 98, ma è sempre dichiarato innocente. Spara e uccide il ladro, sono disperato, il nodo legittima difesa a Cuneo. Roberto Mollo, indagato per omicidio volontario, il PM atto dovuto a caccia complici della vittima. Dunque Roberto Mollo sarebbe quel ragazzo che viveva una cascina dalle parti di Baldissero d'Alba. Domenica notte Roberto Mollo, camionista 35enne, ha fatto fuoco contro alcuni rapinatori e ne ha ucciso uno. Sono disperato, dice adesso che succede. Dunque andiamo ancora avanti. Il vertice tra Stati Uniti e Cina spinge i mercati, intelligenza artificiale, balzo dei titoli. E ancora attenzione che questa intelligenza artificiale non diventi pericolosissima per l'uomo. Attenzione. Veniamo a terra e dintorni. Vediamo la scuola Braga, la scuola musicale. Studente sospeso per la lite col direttore. Il TAR ha messo a corsi ed esami. Il pianista 23enne era stato sanzionato dopo una discussione col direttore della scuola musicale. Per 4 mesi è stato vietato l'accesso alle aule, ma i giudici sospendono la misura disciplinare. Bisogna vedere che cosa è stato detto tra i due. Chiaramente, comunque un po' più di educazione forse andrebbe dall'una e dall'altra parte, farebbero andare le cose molto molto meglio. Veniamo adesso a un'altra notizia. Braccialetto elettronico al nipote violento. Il giovane è stato denunciato dalla nonna che da tempo subiva maltrattamenti fisici e anche psicologici, ingiurie, prevaricazioni, maltrattamenti, aggressioni fisiche e psicologiche verso la nonna, fino alla denuncia della donna che da tempo subiva comportamenti violenti da parte del nipote. E ancora andiamo avanti, sono casi davvero molto molto molto brutti che accadono in diverse famiglie, purtroppo. Dunque, municipio, a novembre i lavori, entro un anno pronta la sala, la ricostruzione post-sisma del Palazzo del Comune parte con gli obiettivi di riapertura nel 2027, procede a passo lento il progetto di recupero del vecchio stadio, manca il parere della sovrintendenza. Siamo sempre al solito, la sovrintendenza che blocca tutto, insomma, burocrazia in Italia è qualcosa di unico, fenomenale, non si muove paglia, vai, va bene, sta bene a voi, va bene a tutti. Dunque, discarica abusiva a Terra Bianca, vicino all'ex inceneritore, abbandonati anche frigoriferi e dei trolley. Una zona abbandonata è diventata luogo per gettare rifiuti in modo indiscriminato. L'ennesima discarica abusiva viene segnalata da alcuni cittadini nella zona di Terra Bianca, nei pressi dell'ex inceneritore di Carapollo. Medaglie d'onore alle famiglie degli internati nei lager nazisti. Sono stati 36 i riconoscimenti avvenuti al Parco della Scienza. E ancora, incendio nell'azienda di Villa Zaccheo, in salvo 50 operai, serati di paura. Le fiamme si sono sviluppate nella sede della ditta Uform, ditta dell'automotive, durante lavorazione ad alte temperature, fino a che non è scoppiato l'incendio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco hanno ridimensionato il tutto e è tornata la normalità. A Bisenti, fuga di gas, sgomberate case e una scuola, rotta una tubatura durante i lavori di edificio in ristrutturazione, evacuate 30 abitazioni e anche il distretto sanitario per questa fuga di gas a Bisenti. Ancora, in comune si è insediato il commissario dopo caduta di giunta e consiglio. Dopo caduta l'amministrazione del sindaco Saputelli a Bisenti, si è insediato ieri il commissario prefettizio Federico Malavasi. L'opposizione a Campli, edificio scolastico con barriere e scivoli pericolosi, polemica a Campli, gradini all'ingresso, scivoli ritenuti pericolosi e barriere architettoniche, sono queste le criticità che sono in una scuola, in un edificio scolastico a Campli. E ancora andiamo avanti. L'intarsiatore rosettano porta Bacco a Monte Carlo. Enrico Maratesta, geometra con la passione per il legno, esporta la sua arte, fa l'intarsiatore. Mio padre era ebanista e mi ha trasmesso l'amore per questo mondo. E ancora discariche, il caso in commissione vigilanza, giovedì c'è l'audizione su due progetti previsti a Grasciano, a richiedere è stato il comune di Roseto. Auto finisce nel lago, ricerche e consumo azzatori a Valle Castellana, operazione vigili del fuoco, finiscono nel lago con il loro pick up, due ragazzi riescono a salvarsi uscendo dai finestrini, è successo nel fine settimana in località Lago di Talvacchia nel territorio comunale Valle Castellana. Nel frattempo ieri sono partite ricerche del mezzo da parte di vigili del fuoco, ma al momento del pick up non c'è traccia. E ancora andiamo avanti, addio De Gregoris, ideò il pizzorante a Nereto, ristoratore e albergatore appunto Mauro De Gregoris si è spento all'età di 76 anni, custode delle tradizioni, fu premiato dalla Camera di Commercio. Comune, scontro sul personale, risorse cedute all'Unione. L'opposizione contesta la scelta dell'amministrazione da destinare all'ente la possibilità di assunzioni, servono 3 mesi per rilascio di una carta d'identità, era più utile rinforzare l'organico degli uffici. Insomma, ad Alba Adriatica c'è questo scontro sul personale e diciamo che la gente albense in qualche modo protesta. Dunque, cattolici e Islam, dialogo in piazza, Martin Sicuro, l'imam Bazzami, il vescovo Palmiere all'incontro interreligioso. Si può fare però questo nel Medio Oriente, in Iran per esempio, facciamo un incontro interreligioso tra cristiani e islamici? Si può fare? Non si può fare. E in Italia perché si può fare? Ci dicono perché questioni civiltà. Ah, ho capito. Allora, li offendi ugualmente in questo modo, perché se noi siamo più civili vuol dire che loro sono rimasti indietro di anni e anni e anni, o no? Cioè, in qualche modo si offendono lo stesso, vabbè. Andiamo avanti, era una mia riflessione. Porto piano per il fondale, c'è via libera al dragaggio, l'assessore Francioni incontra i tecnici della ditta incaricata della progettazione. Nell'intervento saranno impegnati 400.000 euro già assegnati alla regione. E ancora ultima pagina, delegazione cubana alla Citigas, tecnici e ricercatori studiano l'uso di idrogeno di fonti rinnovabili, la visita all'azienda. Dunque, anche perché qui se finisce il gas naturalmente dobbiamo vedere e trovare altre soluzioni. Andiamo ancora avanti, verso il voto a Roseto, alle comunali, centrodestra diviso, 40 sarà candidata a sindaco, Vanessa 40, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Roseto sabato ufficializzerà il sostegno alla presidente di Siamo Roseto, e cioè Vanessa 40 come candidato a sindaco a Roseto. E ancora una passerella in viale delle Marche, la proposta dei residenti per sostituire l'ascensore a disposizione dei disabili. Andiamo ancora avanti, dunque a 14 svincolo chiuso per una notte, svincolo di Pineto dell'autostrada 14 rimarrà chiuso per una notte intera sulla carreggiata sud da Ancona verso Pescara. Scatterà dalle ore 22 di domani sera alle 6 del mattino successivo. Discarica nel campo di basket di Silvi, multa e diffida per la rimozione. Silvi, cittadini segnalano il cumulo di scarti di lavorazione in condominio abbandonati da 2 mesi. La polizia locale ha avviato i controlli e emesso il verbale. Assessore Valeriani, l'area sarà comunque ripulita. A Pineto aperta nuova mensa per gli alunni, nella struttura saranno preparati e serviti pasti freschi per i bimbi delle scuole elementari illuminati. E ancora andiamo avanti, va al cimitero a Pescara, Montesilvano, ma non trova più la lapide, denuncia i carabinieri. L'amarezza di un parente, di un cittadino, possibile che nessuno si sia accorto di nulla, il comune, metteremo le telecamere. Dunque è sparita la lapide al cimitero. Ultimo atto, signori, del nostro notiziario. Adesso parliamo di di calcio, di sport, e parliamo di nazionale. Scatta il raduno, Mancini fissa gli obiettivi, l'Italia deve tornare in alto. Il CT dà il via al nuovo corso azzurro preparando l'esordio di venerdì col Belgio. Venerdì si gioca alle 20:45. Entro 4 anni porteremo qualcosa a casa, lo dobbiamo riconquistare i tifosi e ritrovare l'Italia. Va bene, dunque ricordo le partite che si seguiranno uno dietro l'altro: Italia-Belgio venerdì, lunedì Turchia-Italia, venerdì 2 ottobre Francia-Italia, lunedì 5 ottobre Italia-Turchia. Va bene, andiamo un po' alla fine di questi 4 incontri, come starà l'Italia, come è messa l'Italia. A Milano intanto ultimo addio a Sandrino Mazzola, grande campione, bandiera interista, la città piange il mito nerazzurro, tantissimi tifosi di ogni squadra corsi a Sant'Ambrogio per abbracciare Sandrino. E ancora Daniel Maldini del centravanti del Cagliari, dopo l'incidente a Milano test negativo, escluso l'uso di droghe, era soltanto ubriaco. Sì, però Maldini rappresenti una dinastia importante, una famiglia importante dietro, con papà Paolo Maldini, allenatore nazionale, anche grande giocatore Cesare Maldini. Insomma, non ti perdere in queste sciocchezze, va bene, non ubriacarti. L'Italvolley punta, anche perché rischi di perderti, questo è il problema, L'Italvolley punta alla semifinale, ma prima c'è l'ostacolo Finlandia. Salutare Torino mettendosi un biglietto in tasca per Milano, e questo è in sintesi l'obiettivo a breve termine dell'Italvolley di De Giorgi, atteso dopo sera a Palavela per i quarti di finale contro la Finlandia, si gioca a Torino. E ancora andiamo avanti, dunque andiamo adesso alla Serie C. L'atteggiamento è giusto, dice il presidente Sebastiani, Boucher non è stato mai in discussione. Sebastiani ribadisce, questa squadra è la più forte degli ultimi 6 anni. Ho sentito le parole di Letizia sull'episodio di Padova, finalmente Gaetano ha detto la verità, domani c'è un test importante, mi aspetto una città vicina ai ragazzi. Certo che qualcuno non è stato coraggioso nella partita di Padova, perché lì il Pescara poteva benissimo salvarsi. Adesso la situazione è che lo Spezia, che ieri ha vinto il recupero 3-1 sulla Vispesaro, è in testa a quota 16, mentre il Pescara a metà classifica a quota 8, cioè 8 punti di svantaggio. Voi sapete benissimo che siamo all'inizio del campionato, quindi chiaramente possono essere ripresi, però insomma era meglio partire in altro modo per il Pescara. E domenica, indovinate un po' cosa c'è all'Adriatico di Pescara, c'è lo Spezia. Va bene, dunque veniamo a Giulianova, viene la notizia da Giulianova perché Pergolizzi è stato esonerato, al suo posto arriva Del Zotti, ex Castelnuovo, ex Chieti. Diciamo che è un po' l'allenatore giovane, bravo, che fa miracoli. Il nuovo tecnico, questa squadra è forte, dateci tempo, lo dimostreremo. Domenica sera il presidente Mucicone ha chiamato il mister pugliese per velocizzare la trattativa, poi ha comunicato Pregolizzi la decisione dell'esonero dopo un avvio stagionale con scarsi risultati. Dice Del Zotti, nuovo arrivato, va bene, che questo, dateci un po' di tempo, questo Giulianova ritornerà ad essere la grande squadra che tutti conosciamo, eccetera. Domenica prossima le partite, ore 15, dunque Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, subito una partitissima, Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo, vai, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Vigor Senigallia Fossombrone. E qui c'è questo Vigor Senigallia che naturalmente è scatenato, 4 partite, 12 punti, il pieno. Va bene, L'Aquila mette già nel mirino il derby, la partita si vedrà in diretta su Rete 8 tra L'Aquila e Teramo, quindi avremo la partita in diretta. E poi lasciatevi dire che ho visto la partita anche del Teramo contro Giulianova su YouTube, mamma mia, si vede benissimo dunque meglio che in televisione. Vabbè, dunque poi il Teramo Calcio, Teramo all'esame, L'Aquila, avvio show per Pavone, Fabian Pavone, che secondo me non c'entra niente né col campionato di Serie D né con quello di Serie C, questo è un giocatore da Serie B Serie A, attualmente, così com'è, se lo metti una squadra di Serie B Serie A lui fa la sua grande figura. Va bene, intanto siamo stati come dire contenti per la bella vittoria contro Giulianova, davanti agli oltre 6.500 spettatori del Borolis, il Teramo è tornato ad aggiudicarsi un derby casalingo. Però c'era di fronte una squadra ormai ridotta ai minimi termini, perché la squadra non seguiva più il mister Pregolizzi, e quando la squadra non segue più il suo allenatore, beh, è ora di cambiare. Va bene, la Sant'Egidiese prepara la trasferta a Macerata, i Vratiani cercano subito conferme, il mister Censori dice continuiamo così, e intanto il notaresco Pietralunghese gioca di sabato e Rossoblu anticipano per l'indisponibilità del Rodi di Mosciano, perché Notaresco non ha il suo campo di calcio perché è in rifacimento e quindi gioca a Mosciano. Va bene signori, è tutto per lo sport, il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato chiaramente alla musica. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? È il momento degli anni 80, 90 e 2000, un pizzico di anni 70, va bene? Perfetto, proprio un pizzico, qualche canzone. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, tutti i giorni, disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale e il disco novità, la canzone uscita in questi ultimi tempi, va bene? Perfetto. Di Sant'E Mobili Arredi dal 1910, viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto De Sant'E Mobili non hai visto tutto. Bene, veniamo a Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre dalle ore 10.15 in poi, scusate, 10.15 in poi, va bene. Allora signori, le notizie riservate, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, le notizie riservate, i nostri festival. Dunque il sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica International. Bene, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, per prenotazioni 347 37 64 271. A Giulia Lovalido c'è la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Va bene, dunque voi direte ma costa, lo so, però bisogna andare, bisogna camminare, diciamo che il lavoro ci chiama, eh? Vabbè, dunque vediamo la raccolta porta a porta. Attenzione, oggi è martedì 22 di settembre, stasera va il secco, attenzione, stasera secco, non dimenticatelo, perché immagino che il bidoncino è già pieno, l'angolo della fortuna, non è la ruota ma è l'angolo della fortuna, da Radio Amica International. Sentiamo, prego.

0: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati al concorso numero 152 stasera martedì, si gioca, eh? Allora, pensate un po' che il 6 oggi vale qualcosa come 30 milioni e 400 mila euro. E mica sono da buttare 30 milioni, eh? Allora, attenzione. Veniamo alle ruote all'otto, scusate, ruote scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 87, 89, 4 abbinati al 9, 10, ripeto 87, 89, 4 abbinati al 9, 10 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 90, 2, 7 abbinati al 14 e 15, ripeto 90, 2, 7 abbinati al 14 e 15, buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno con sosta gustosa. Vediamo un po' se la regia è pronta. Ci siamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa. Primi veloci per te che torni al lavoro. Poi un pieno di benzina, gasolio e metano. Un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, Pidente Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giulianova, Galli del Leone, Valvibrata, Villa Fiore, Alba Adriatica, San Martino, Nereto, a Roseto Mannella, a Darsita, Pomiglio, Valomano, Rasetti, Castellalto, a Castellisola, Savini, a Montorio Dorisio, Campi Mascitti, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie. Allora, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Le super classifiche con il caffè 900 in galleria, eh? Sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria, 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque ci siamo, il 9 luglio 2027, cominciano i 50 anni, Radio Mica fa 50, evviva. Dunque allora, veniamo adesso invece alla classifica del giorno. Quanto rende la locazione e soprattutto dove rende di più, in quale città? Al primo posto in assoluto Roma, se avete come dire un bel appartamento a Roma vi rende tantissimo. Davanti a Milano, al terzo posto troviamo Firenze, al quarto posto Venezia città, al quinto Bologna, al sesto Napoli, al settimo Torino, all'ottavo Bari, al nono Padova, pensate un po', anche a Padova, eh? Vabbè, dunque, però insomma, se avete un appartamento a Roma, a Milano e Bologna, beh, insomma, i giochi sono fatti, eh? Vabbè, dunque, domani tocca invece alla classifica dei film più visti che hanno incassato di più. Siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione questa sera, le comunicazioni di servizio. Allora è tornata Uomini e Donne, devo dire prima in televisione questa sera le comunicazioni di servizio. Allora è tornata Uomini e Donne.

0: realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi? Il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
1: smoke start to arise where they play cards and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Bene così, dunque signori, ci siamo, al momento dell'oroscopo del giorno, martedì 22 settembre, Ariete, senza farti distogliere da scuse e pretesti, concentra la tua energia e lavoro, focalizzando l'attenzione sul funzionamento degli ingranaggi. Toro, ancora per oggi godi del sole favorevole, ormai unico pianeta nei segni terra che da domani perderanno anche la sua presenza, purtroppo. Gemelli, l'aspetto favorevole che oggi allea Giove con Mercurio, il pianeta che ti governa, scioglie alcuni elementi di tensione, offrendoti anche altre soluzioni. Cancro, la configurazione ti aiuta a ricollegarti con le tue radici, da dove attingi l'energia di cui hai bisogno per superare una serie di difficoltà. Leone, la giornata potrebbe evidenziare un momento di contrasto, qualcosa che ti strappa per un momento di mano lo scettro e il potere assoluto. E là. Allora Vergine, oggi è l'ultimo giorno in cui il sole si trova nel tuo segno, finito il periodo di ricapitolazione e verifica dei risultati raggiunti, ora è il momento di riprendere il tuo percorso. Bilancia, nonostante un atteggiamento un po' apprensivo che ti fa considerare la situazione con una preoccupazione motivata, la giornata parte molto molto bene. E ancora Scorpione, la congiunzione Luna con Plutone apre il rubinetto delle emozioni, favorendo un maggiore coinvolgimento in prima persona. Questo ti consente di mettere meglio in valore le tue qualità. Sagittario, quale che sia la porta che si apre per te oggi nel lavoro, approfittane ed entra in nuovo spazio a cui ti dà accesso. È una possibilità che è limitata nel tempo. Capricorno, in ambito professionale si aprono dei canali da esplorare che si riveleranno piuttosto fortunati. Oggi avrai modo di cesellare ulteriormente la tua visione delle cose. Acquario, oggi l'incontro del tuo segno della Luna e del Plutone diventa una sorta di polo magnetico intorno al quale si organizza tutto il resto della configurazione, come se fossi tu a detenerne il senso e la chiave d'accesso. Pesci, che è anche il segno più di quest'oggi martedì, è curioso come in contesto piuttosto teso e complicato la configurazione disponga per te delle passerelle strategiche, in modo che tu possa passare sopra i conflitti e magari cogliere quelle perle preziose che sono sulla tua strada. Vabbè, niente male per i pesci, via. Dunque allora, i programmi in televisione quest'oggi, questo martedì su Rai 1 c'è ancora Domani, prima ancora c'è Affari Tuoi con Stefano Di Martino, prossimo presentatore il Festival di Sanremo, su Rai 2 alle 21:20 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacolo, Italia 1 The Brick Liar, poi sulla 7 di martedì attualità TV8 X Factor, su Tele 9 Joe Pop Racconta e su Rai Movie su Iris il film western I 300 di Fort Canby, la film western, mamma mia, da non perdere, sentite che roba. Dunque allora andiamo avanti, perché abbiamo per finire le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 con tantissimi ospiti, domenica 27 settembre. Di Paolo Arredamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica, è il momento

Gli anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, un piccolissimo come dire, piccolissimo reparto festival. Cosa va su Radio Amica? Sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è 22 di settembre, martedì. Stasera va il secco, attenzione, stasera va il secco. Stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Va bene, bisogna fare figli. Perché già adesso è un po', c'è un po' di caos, no? Avete sentito le notizie, va bene, con Meloni che vuole mettere il tetto al 30%, ma secondo me questo passo, che non facciamo figli, ha voglia di mettere veti e sopravveti, non ci sono più italiani, la scuola è tutta degli stranieri, che vogliamo fare? Vabbè, dunque, allora mettiamoci a fare, ai ragazzi dico, sì, va bene fare influencer, fare cantanti, eccetera, va bene, però attenzione, per quell'età lì finisce, dopo diventano problemi, alla fine della storia del giro diventano problemi grossi per voi, perché non avete nessuno, neanche un figlio a cui rivolgervi, a chi vi rivolgete, eh? Vabbè, web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Signore e signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, musica!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione dei residui di combustione. Oscidro, Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

0: tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque martedì 22 settembre 2026, San Maurizio, dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi. La buona giornata innanzitutto all'ascolto di Radio Amica Internazionale con Marco. Marco, il segno più più del giorno, il segno dei pesci, la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, il capo dello Stato italiano inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta, Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche da parte dei vescovi, riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indica due nomi in consiglio di amministrazione, Germania, disastro della CDU, l'allarme dell'Europa, elezioni in Germania, disastro CDU, Merz, resto per garantire il futuro democratico del paese. Ancora il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump Xi Jinping, coltellate alla professoressa a Roma, il tredicenne preparava il piano ormai da giugno, la scuola chiede un metal detector, bisognava che ci fosse anche prima, tra le altre cose. Dunque, Sulmona, vigile urbano e spacciatore, va a processo, giudizio immediato per Ettore D'Alessandro, il vigile 32enne arrestato il 16 giugno scorso perché è trovato in possesso di 7 etti di cocaina nel suo garage. Per lo sport, Del Zotti, ex Castelnuovo ed ex Chieti, è il nuovo allenatore del Genova Calcio, che secondo me ha fatto un ottimo acquisto. Vedrete sicuramente un altro Giulianova. E allora apriamo primissima, perfetto, dunque con e diamoci una botta di energia in questa super giornata del martedì 22 di settembre 2026, siamo in pieno autunno, va bene, Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E allora subito andiamo con primissima, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico delle canzoni favolosi anni 80, 90, 2000. A proposito, volevo, come al solito, mi fanno i complimenti non a me ma alle canzoni giusto, non c'entro niente, vabbè. Dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. E ancora su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, Gardelido, ancora estate al Gardelido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, vi aspettiamo. E ancora tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, va bene, che presenta i favolosi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo subito allora adesso con la massima del giorno, che poi sarebbe questa. Attenzione, le frasi lunghe, i discorsi lunghi hanno lo stesso effetto della pasta scotta. È vero, cioè, quando il discorso si allunga un po' troppo, poi diventa pesante, tanto per come dire, tradurre il tutto. Vabbè. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Insomma, in parole povere, volete imparare a suonare gli strumenti a cantare? 346 04 009 72. I giochi sono fatti. Suonate mica tutti i giorni, arrivo ossigeno puro, che sarebbe la parte musicale orchestrale, pardon, di Radio Mica Internazionale. Le notizie in evidenza tra poco, notizie importanti. Dunque allora andiamo con Top Clean, sentiamo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Allora signori, andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate, un'iniziativa di Radio Amica Internazionale, a vincere è stato Al mio paese, la canzone Al mio paese, di Serena Brancale, Deglia e Levante. Perfetto, davanti a Gira la testa gira, di Fred De Palma. Al terzo posto Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango. Meglio del meglio quest'estate, vabbè. Dunque complimenti, ma non ce n'è bisogno, perché lei sa di essere molto brava, Serena Brancale, per la sua Al mio paese, che è diventata anche la canzone più della settimana di Sante Mobile Re, di Via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari presenta i favolosi crudi. Andiamo ancora avanti con il 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi martedì 22. Siamo arrivati, siamo in pieno autunno, e vai, prego regia. Anche se dicono gli esperti che inizia domani, in effetti entra domani l'autunno, va bene, però per noi è già autunno, ok? Facciamo così, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque la pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni. Quindi anche per oggi cieli sereni sul nostro bel Abruzzo, va bene. Dunque zero termico intorno ai 3300 metri, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, temperature L'Aquila più 10 più 21, Sulmona più 10 più 22, Pescara più 17 più 23, Chieti più 13 più 21, Teramo più 14 più 22,
2: Genova più 18 più 23 Roccaraso più 7 più 16 Martinsicuro più 18 più 23 San Benedetto del Tronto più 17 più 22. Ecco, io vorrei aspettare intorno a mezzogiorno l'una per dirvi esattamente i gradi che ci sono a temperatura, perché 23-22 gradi mi sembrano pochini, anche perché fa caldo, in prima mattinata faceva caldo, adesso vediamo, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti e andiamo ai giorni. Dunque, col giorno 22 siamo arrivati al giorno 265 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 100, era da oggi 100 giorni e un po' di meno per il Natale, 5 giorni di meno per il Natale, facciamo così, vabbè, perfetto. Mamma mia, come corre il tempo, vola, fermatelo per carità. Ok, andiamo avanti signori, è il momento del giornale radio, tutte le notizie naturalmente che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 22 settembre 2026, San Maurizio. Il segno più del giorno, il segno dei pesci. Siamo in pieno autunno, anche se dovrebbe entrare, anzi entra domani, il 23 sarebbe, va bene, però insomma già si sente l'aria, l'autunno, vabbè. Veniamo alla prima notizia: Mattarella e la scuola, leva di integrazione per non formare ghetti. Il capo dello Stato, matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico per la Costituzione, aperta a tutti, niente barriere. Nell'incontro con i ragazzi gli aneddoti sul calamaio e le poesie da imparare a memoria. Quelle classi bolla concentrate al nord, in 30.000 interessati al tetto del 30%. Solo una piccola parte dei studenti stranieri sarà toccata dalla riforma, negli altri paesi europei numeri più alti. E ancora, tetto agli stranieri in classe, la norma già per i nuovi arrivi, dubbi sui requisiti di necessità e urgenza, ma sera prevale la scelta del decreto. Giovedì l'ok in Consiglio dei Ministri, si applicherà soltanto a chi ha problemi di lingua. Zuppi, la scuola sia inclusiva, sì, però se non parlano italiano rallentano tutti, questo caro cardinale, va bene. Dunque, lo stesso testo, ci sarà spazio anche per il divieto di indossare il burqa e il niqab in classe. Ecco, almeno questo siamo tutti d'accordo o no? Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Chi viene in Italia deve non portare il suo credo, ma deve adattarsi naturalmente a quelle che sono le nostre regole. Ok, Salvini e leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi. Il federale di Via Bellerio rinnova la fiducia al segretario, lui siano i territori a dirlo. E ancora, PD sprint sul programma e l'Islam tiene per sé il capitolo sulla sicurezza. Allora, sentite che succede nel Partito Democratico, anzi nel centro-sinistra. Conte vuol fare il premier, l'Islam dice no, tocca a me. AVS, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli, dice no, qui bisogna che ci sia una persona terza, quindi deve uscire ancora un altro nome importante per fare il premier, perché AVS non vuole né Conte né Elisline, pensate un po'. Dunque facessero presto, vabbè. Dunque andiamo avanti. Merz isolato ma non lascia la democrazia in pericolo e scatta l'allarme in Europa. Tornando al centro-sinistra, io il nome ce l'avrei, va bene. Si chiama Salis ed è sindaco di Genova, secondo me è l'unica che potrebbe fare un corpo a corpo con la Meloni, perché altrimenti vedo la Meloni superiore a tutti al momento. Dunque torniamo alla Germania. Merz isolato, democrazia in pericolo e scatta l'allarme in Europa. Il cancelliere si difende, la disfatta elettorale va oltre la mia persona. I vertici del CDU si riuniscono senza di lui. Il Cremlino ha perso peno al gas russo, timori europei per il patto sul bilancio. Preoccupazione anche a Bruxelles, si complica il negoziato per il prossimo quadro finanziario. L'auto ferita stiamo parlando della Volkswagen, che in Italia noi parliamo del Stellantis, della Fiat, cioè chiaramente, no? Che pur tra mille problematiche tira avanti, sì, chiude anche qualche stabilimento, però in Germania la Volkswagen ha fatto 100.000 licenziamenti. E ancora, militari italiani al Golfo a rischio, il contingente ora sarà rivisto. Vertice a Palazzo Chigi con Crosetto e servizi verso la riduzione di uomini e mezzi nella base saudita sotto il tiro degli UTI. Il punto sulla minaccia russa a Kiev. E ancora, una parte militare potrebbe essere dislocata a Riyadh negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi giorni. E ancora andiamo avanti, c'è anche la guerra naturalmente nel Medio Oriente, attualmente gli UTI che stanno facendo le veci dell'Iran, con Trump che vuole intervenire, poi ci ripensa. Vedremo. Rai al MEF la scelta di due nomi, l'apertura sul taglio del canone. Mossa della maggioranza, sulla riforma della TV pubblica. Il tesoro, per ridurre il contributo dei cittadini, dovranno essere indicate risorse certe, riviste anche i poteri del presidente. I membri del CDA sarebbero in tutto 7, oltre a quelli indicati al ministero, 4 scelti dal Parlamento e 1 dai dipendenti. La misura contenuta nell'emendamento di Rosso Forza Italia, domani inizio della discussione in commissione. Però lasciatemi dire che è molto facile fare radio e televisione con i soldi della gente, dello Stato, se vogliamo, i nostri più che dello Stato, va bene, perché lo Stato siamo noi. Ok, e allora è troppo facile a quel punto, no? Cioè le immense risorse finanziarie che basta soltanto decidere. Io a volte non posso decidere neanche delle mie risorse. Vedete un po' a che punto siamo. Vabbè, andiamo avanti. Social card, 1000 euro in 2 tranche, la seconda anticipata ad aprile 2027. Aiuto aggiuntivo alle famiglie in difficoltà. Dunque, torna Social Card, carta dedicata a te, dal 4 novembre. 1177 famiglie, anzi scusate, 1.177.597 famiglie riceveranno 500 euro con altri 500 euro previsti da aprile 2027. Sono circa 20.000 nuclei in più rispetto al 2025 per famiglie che sono in difficoltà. La professoressa accoltellata a Roma in classe, attacco preparato per 3 mesi. La scuola, ora il metal detector. Il piano elaborato a giugno, quando il ragazzo ha ricevuto i debiti in storia e italiano. Caccia 4 minori che ora in chat erano con lui e a chi più grande può averlo istruito. Depositata dai carabinieri una doppia informativa, una alla procura minorile e una a quella ordinaria. Indagine anche su come abbia acquistato le armi. Ieri entro in classe da eroe per il compagno che lo ha fermato. Faro sul Cefalù, veniamo al caso Ranucci, l'imprenditore Pulcini sentito per 8 ore. Business a favore, nuovo fronte di inchiesta su Walter Lavitola e sull'attentato lui organizzato in danno dell'amico Sigfrido Ranucci. Ieri mattina alla caserma dei Carabinieri, il nucleo investigativo di Roma, gli inquirenti hanno sentito per 8 ore con persone informate dei fatti l'imprenditore Daniele Pulcini in relazione agli affari di Vitola. Dunque, tra le altre cose, anche sarà anche una bella donna, Maria Rosario Maggio, ha fatto colpo anche chiaramente su Ranucci. Dopo il ministro San Giuliano, ecco che la stessa Maria Rosaria Boccia entra nel senso che torna in auge, va bene, con Ranucci. Va bene, staremo a vedere se sono rose fioriranno. Dunque, la figlia di Lea Garofalo suicida, aveva ripreso i rapporti con il padre, l'ipotesi che la presenza dell'uomo che uccise sua madre fosse divenuta tossica per lei. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, tra poco la pagina locale. Chicco Forti ottiene la semilibertà, rimarrà in carcere solo di notte. Dopo aver trascorso 25 anni in prigione agli USA, dal 2024 il 67enne è detenuto a Verona. Ora la decisione del tribunale di sorveglianza, vedrò più spesso mia madre, dice Chicco Forti. L'ex campione windsurf è accusato di aver ucciso un uomo a Miami nel 98, ma è sempre dichiarato innocente. Spara e uccide il ladro, sono disperato, il nodo legittima difesa a Cuneo. Roberto Mollo, indagato per omicidio volontario, il PM atto dovuto, caccia i complici della vittima. Dunque, Roberto Mollo sarebbe quel ragazzo che viveva una cascina dalle parti di Baldissero d'Alba. Domenica notte Roberto Mollo, camionista 35enne, ha fatto fuoco contro alcuni rapinatori e ne ha ucciso uno. Sono disperato, dice adesso che succede. Dunque, andiamo ancora avanti. Il vertice tra Stati Uniti e Cina spinge i mercati, intelligenza artificiale, balzo dei titoli. E ancora, attenzione che questa intelligenza artificiale non diventi pericolosissima per l'uomo. Attenzione. Veniamo a terra ma dintorni. Vediamo la scuola Braga, la scuola musicale. Studente sospeso per la lite col direttore. Il TAR ha messo a corsi ed esami. Il pianista 23enne era stato sanzionato dopo una discussione col direttore della scuola musicale. Per 4 mesi è stato vietato l'accesso alle aule, ma i giudici sospendono la misura disciplinare. Bisogna vedere che cosa è stato detto tra i due. Chiaramente, comunque un po' più di educazione forse andrebbe dall'una e dall'altra parte, farebbero andare le cose molto molto meglio. Veniamo adesso a un'altra notizia. Braccialetto elettronico al nipote violento. Il giovane è stato denunciato dalla nonna che da tempo subiva maltrattamenti fisici e anche psicologici, ingiurie, prevaricazioni, maltrattamenti, aggressioni fisiche e psicologiche verso la nonna, fino alla denuncia della donna che da tempo subiva comportamenti violenti da parte del nipote. E ancora andiamo avanti, sono casi davvero molto molto molto brutti che accadono in diverse famiglie, purtroppo. Dunque, municipio, a novembre i lavori, entro un anno pronta la sala, la ricostruzione post-sisma del Palazzo del Comune parte con gli obiettivi di riapertura nel 2027, procede a passo lento il progetto di recupero del vecchio stadio, manca il parere della sovrintendenza. Siamo sempre al solito, la sovrintendenza che blocca tutto, insomma, burocrazia in Italia è qualcosa di unico, fenomenale, non si muove paglia, vai, va bene, sta bene a voi, va bene a tutti. Dunque, discarica abusiva a Terra Bianca, vicino all'ex inceneritore, abbandonati anche frigoriferi e dei trolley. Una zona abbandonata è diventata luogo per gettare rifiuti in modo indiscriminato. L'ennesima discarica abusiva viene segnalata da alcuni cittadini nella zona di Terra Bianca, nei pressi dell'ex inceneritore di Carapollo. Medaglie d'onore alle famiglie degli internati nei lager nazisti. Sono stati 36 i riconoscimenti avvenuti al Parco della Scienza. E ancora, incendio nell'azienda di Villa Zaccheo, in salvo 50 operai, serati di paura. Le fiamme si sono sviluppate nella sede della ditta Uform, ditta dell'automotive, durante lavorazione ad alte temperature, fino a che non è scoppiato l'incendio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco hanno ridimensionato il tutto e è tornata la normalità. A Bisenti, fuga di gas, sgomberate case e una scuola, rotta una tubatura durante i lavori di edificio in ristrutturazione, evacuate 30 abitazioni e anche il distretto sanitario per questa fuga di gas a Bisenti. Ancora, in comune si è insediato il commissario dopo caduta di giunta e consiglio. Dopo caduta l'amministrazione del sindaco Saputelli a Bisenti, si è insediato ieri il commissario prefettizio Federico Malavasi. L'opposizione a Campri, edificio scolastico con barriere e scivoli pericolosi, polemica a Campri, gradini all'ingresso, scivoli ritenuti pericolosi e barriere architettoniche, sono queste le criticità che sono in una scuola, in un edificio scolastico a Campri. E ancora andiamo avanti. L'intarsiatore rosettano porta Bacco a Monte Carlo. Enrico Maratesta, geometra con la passione per il legno, esporta la sua arte, fa l'intarsiatore. Mio padre era ebanista e mi ha trasmesso l'amore per questo mondo. E ancora discariche, il caso in commissione vigilanza, giovedì c'è l'audizione su due progetti previsti a Grasciano, a richiedere è stato il comune di Roseto. Auto finisce nel lago, ricerche e consumo azzatori a Valle Castellana, operazione vigile del fuoco, finiscono nel lago con il loro pick up, due ragazzi riescono a salvarsi uscendo dai finestrini, è successo nel fine settimana in località Lago di Talvacchia nel territorio comunale Valle Castellana. Nel frattempo ieri sono partite ricerche del mezzo da parte di vigili del fuoco, ma al momento del pick up non c'è traccia. E ancora andiamo avanti, addio De Gregoris, ideò il pizzorante a Nereto, ristoratore e albergatore appunto Mauro De Gregoris si è spento all'età di 76 anni, custode delle tradizioni, fu premiato dalla Camera di Commercio. Comune, scontro sul personale, risorse cedute all'Unione. L'opposizione contesta la scelta dell'amministrazione da destinare all'ente la possibilità di assunzioni, servono 3 mesi per rilascio di una carta d'identità, era più utile rinforzare l'organico degli uffici. Insomma, ad Alba Adriatica c'è questo scontro sul personale e diciamo che la gente albense in qualche modo protesta. Dunque, cattolici e Islam, dialogo in piazza, Martin Sicuro, l'imam Bazzami e il vescovo Palmiere all'incontro interreligioso. Si può fare però questo nel Medio Oriente, in Iran per esempio, facciamo un incontro interreligioso tra cristiani e islamici? Si può fare? Non si può fare. E in Italia perché si può fare? Ci dicono perché questioni civiltà. Ah, ho capito. Allora, li offendi ugualmente in questo modo, perché se noi siamo più civili vuol dire che loro sono rimasti indietro di anni e anni e anni, o no? Cioè, in qualche modo si offendono lo stesso, vabbè. Andiamo avanti, era una mia riflessione. Porto piano per il fondale, c'è via libera al dragaggio, l'assessore Francioni incontra i tecnici della ditta incaricata della progettazione. Nell'intervento saranno impegnati 400.000 euro già assegnati alla regione. E ancora ultima pagina, delegazione cubana alla Citygas, tecnici ricercatori studiano l'uso di idrogeno di fonti rinnovabili, la visita all'azienda. Dunque, anche perché qui se finisce il gas naturalmente dobbiamo vedere e trovare altre soluzioni. Andiamo ancora avanti, verso il voto a Roseto, alle comunali, centrodestra diviso, 40 sarà candidata a sindaco, Vanessa 40, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Roseto sabato ufficializzeranno il sostegno alla presidente di Siamo Roseto, e cioè Vanessa 40 come candidato a sindaco a Roseto. E ancora una passerella in Viale delle Marche, la proposta dei residenti per sostituire l'ascensore a disposizione dei disabili. Andiamo ancora avanti, dunque a 14, svincolo chiuso per una notte, svincolo di Pineto dell'autostrada 14, rimarrà chiuso per una notte intera sulla carreggiata sud da Ancona verso Pescara, scatterà dalle ore 22 di domani sera alle 6 del mattino successivo. Discarica nel campo di basket di Silvi, multa di fida per la rimozione. Silvi, cittadini segnalano il cumulo di scarti di lavorazione in condominio abbandonati da 2 mesi. La polizia locale ha avviato i controlli e emesso il verbale. Assessore Valeriani, l'area sarà comunque ripulita. A Pineto aperta nuova mensa per gli alunni, nella struttura saranno preparati e serviti pasti freschi per i bimbi delle scuole elementari illuminati. E ancora andiamo avanti, va al cimitero a Pescara, Montesilvano, ma non trova più la lapide, denuncia i carabinieri. L'amarezza di un parente, di un cittadino, possibile che nessuno si sia accorto di nulla, il comune, metteremo le telecamere. Dunque è sparita la lapide al cimitero. Ultimo atto, signori, del nostro notiziario. Adesso parliamo di di calcio, di sport, e parliamo di nazionale. Scatta il raduno, Mancini fissa gli obiettivi, l'Italia deve tornare in alto. Il CT dà il via al nuovo corso azzurro preparando l'esordio di venerdì col Belgio. Venerdì si gioca alle 20:45. Entro 4 anni porteremo qualcosa a casa, lo dobbiamo riconquistare i tifosi e ritrovare l'Italia. Va bene, dunque ricordo le partite che si seguiranno uno dietro l'altro: Italia-Belgio venerdì, lunedì Turchia-Italia, venerdì 2 ottobre Francia-Italia, lunedì 5 ottobre Italia-Turchia. Va bene, andiamo un po' alla fine di questi 4 incontri, come starà l'Italia, come è messa l'Italia. A Milano intanto ultimo addio a Sandrino Mazzola, grande campione, bandiera interista, la città piange il mito nerazzurro, tantissimi tifosi di ogni squadra corsi a Sant'Ambrogio per abbracciare Sandrino. E ancora Maldini, Daniel Maldini, del centravanti del Cagliari, dopo l'incidente a Milano, test negativo, escluso l'uso di droghe, era soltanto ubriaco. Sì, però Maldini rappresenti una dinastia importante, una famiglia importante dietro, con papà Paolo Maldini, allenatore nazionale, anche grande giocatore Cesare Maldini. Insomma, non ti perdere in queste sciocchezze, va bene, non ubriacarti. L'Italvolley punta, anche perché rischi di perderti, questo è il problema, L'Italvolley punta alla semifinale, ma prima c'è l'ostacolo Finlandia. Salutare Torino mettendosi un biglietto in tasca per Milano, e questo in sintesi l'obiettivo a breve termine dell'Italvolley di De Giorgi, atteso dopo sera a Palavela per i quarti di finale contro la Finlandia, si gioca a Torino. E ancora andiamo avanti, dunque andiamo adesso alla Serie C. L'atteggiamento è giusto, dice il presidente Sebastiani, Boucher non è stato mai in discussione. Sebastiani ribadisce, questa squadra è la più forte degli ultimi 6 anni. Ho sentito le parole di Letizia sull'episodio di Padova, finalmente Gaetano ha detto la verità, domani c'è un test importante, mi aspetto una città vicina ai ragazzi. Certo che qualcuno non è stato coraggioso nella partita di Padova, perché lì il Pescara poteva benissimo salvarsi. Adesso la situazione è che lo Spezia, che ieri ha vinto il recupero 3-1 sulla Vis Pesaro, è in testa a quota 16, mentre il Pescara a metà classifica a quota 8, cioè 8 punti di svantaggio. Voi sapete benissimo che siamo all'inizio del campionato, quindi chiaramente possono essere ripresi, però insomma era meglio partire in altro modo per il Pescara. Domenica, indovinate un po' cosa c'è all'Adriatico di Pescara, c'è lo Spezia. Va bene, dunque veniamo a Giulianova, viene la notizia da Giulianova, perché Pergolizzi è stato esonerato, al suo posto arriva Del Zotti, ex Castelnuovo, ex Chieti. Diciamo che è un po' l'allenatore giovane, bravo, che fa miracoli. Il nuovo tecnico, questa squadra è forte, dateci tempo, lo dimostreremo. Domenica sera il presidente Mucicone ha chiamato il mister pugliese per velocizzare la trattativa, poi ha comunicata per Golizzi la decisione dell'esonero dopo un avvio stagionale con scarsi risultati. Dice Del Zotti, nuovo arrivato, va bene che questo, dateci un po' di tempo, questo Giulianova ritornerà ad essere la grande squadra che tutti conosciamo, eccetera. Domenica prossima le partite, ore 15, dunque Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, subito una partitissima, Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo, vai, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Vigor Senigallia Fossombrone. E qui c'è questo Vigor Senigallia che naturalmente scatenato, 4 partite, 12 punti, il pieno. Va bene, L'Aquila mette già nel mirino il derby, la partita si vedrà in diretta su Rete 8 tra L'Aquila e Teramo, quindi avremo la partita in diretta. E poi lasciatevi dire che ho visto la partita anche del Teramo contro Giulianova su YouTube, mamma mia, si vede benissimo, dunque meglio che in televisione. Vabbè, dunque, poi il Teramo Calcio, Teramo all'esame, L'Aquila, avvio show per Pavone, Fabian Pavone, che secondo me non c'entra niente né col campionato di Serie D né con quello di Serie C. Questo è un giocatore da Serie B, Serie A, attualmente, così com'è, se lo mette una squadra di Serie B, Serie A, lui fa la sua grande figura. Va bene, intanto siamo stati, come dire, contenti per la bella vittoria contro Giulianova, davanti agli oltre 6.500 spettatori del Borolis, il Teramo è tornato ad aggiudicarsi un derby casalingo. Dunque, però c'era di fronte una squadra ormai ridotta ai minimi termini, perché la squadra non seguiva più il mister Pergolizzi, perché la squadra non seguiva più

0: Va bene, signori, è tutto per lo sport, il notiziario. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito con momento riservato chiaramente alla musica. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? È il momento degli anni 80, 90 e 2000, un pizzico di anni 70, va bene? Perfetto, proprio un pizzico, qualche canzone. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, tutti i giorni, disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità, la canzone uscita in questi ultimi tempi, va bene? Perfetto. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, viene sono le 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto De Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, veniamo a Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre dalle ore 10.15 in poi, scusate, 10.15 in poi, vabbè. Allora signori, le notizie riservate, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, le notizie riservate, i nostri festival. Dunque il sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica International. Bene, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto. Per prenotazioni 347 37 64 271. A Giulia Lovalido c'è la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Va bene, dunque voi direte ma costa, lo so, però bisogna andare, bisogna camminare, diciamo che il lavoro ci chiama, eh? Vabbè, dunque vediamo la raccolta porta a porta. Attenzione, oggi è martedì 22 di settembre, stasera va il secco, attenzione, stasera secco, non dimenticatelo, perché immagino che il bidoncino è già pieno, l'angolo della fortuna, non è la ruota ma è l'angolo della fortuna, da Radio Amica International. Sentiamo, prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati al concorso numero 152 stasera martedì, si gioca. Allora, pensate un po' che

0: 6 oggi vale qualcosa come 30 milioni e 400 mila euro. E mica sono da buttare 30 milioni. Allora, attenzione, veniamo alle ruote all'otto, scusate. Ruote scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 87 89 4 abbinati al 910. Ripeto, 87 89 4 abbinati al 910 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 92 7 abbinati al 14 e 15. Ripeto, 92 7 abbinati al 14 e 15. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno con Sosta Gustosa. Vediamo un po' se la regia è pronta. Ci siamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova Galli del Leone, Valvivrata Villa Fiore, Alba Adriatica, San Martino Nereto, a Roseto Mannella, a Darsita, Pomiglio, Valomano Rasetti, Castellalto, a Castellisola Savini, a Montorio Dorisio, Campi Mascitti, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna del Grazie. Allora, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì ore 9. Le super classifiche con il caffè 900 in galleria, eh? Sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Novecento, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque ci siamo, il 9 luglio 2027 cominciano i 50 anni, Radio Amica fa 50, evviva. Dunque allora, veniamo adesso invece alla classifica del giorno. Quanto rende la locazione e soprattutto dove rende di più, in quale città? Al primo posto in assoluto Roma, se avete come dire un bel appartamento a Roma vi rende tantissimo. Davanti a Milano, al terzo posto troviamo Firenze, al quarto posto Venezia città, al quinto Bologna, al sesto Napoli, al settimo Torino, all'ottavo Bari, al nono Padova, pensate un po', anche a Padova, vabbè. Dunque però insomma, se avete un appartamento a Roma, a Milano e Bologna, beh insomma i giochi sono fatti, vabbè. Dunque domani tocca invece alla classifica dei film più visti che hanno incassato di più. Siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione questa sera, le comunicazioni di servizio. Allora è tornata Uomini e Donne, devo dire prima serata molto inciampata. Ancora le idee non sono chiare, però insomma rimane sempre un grandissima trasmissione. Vabbè, dunque stavo pensando ad altro. Dunque andiamo pure adesso con la chiusura di primissima, vai.
2: Ricorda i tuoi quei sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Bene, così dunque signori, ci siamo al momento dell'oroscopo del giorno, martedì 22 settembre. Ariete, senza farti distogliere da scuse e pretesti, concentra la tua energia e lavoro, focalizzando l'attenzione sul funzionamento degli ingranaggi. Toro, ancora per oggi godi del sole favorevole, ormai unico pianeta nei segni terra, che da domani perderanno anche la sua presenza purtroppo. Gemelli, l'aspetto favorevole che oggi allea Giove con Mercurio, il pianeta che ti governa, scioglie alcuni elementi di tensione, offrendoti anche altre soluzioni. Cancro, la configurazione ti aiuta a ricollegarti con le tue radici, da dove attingi l'energia di cui hai bisogno per superare una serie di difficoltà. Leone, la giornata potrebbe evidenziare un momento di contrasto, qualcosa che ti strappa per un momento di mano lo scettro e il potere assoluto. È là. Allora Vergine, oggi è l'ultimo giorno in cui il sole si trova nel tuo segno, finito il periodo di ricapitolazione e verifica dei risultati raggiunti, ora è il momento di riprendere il tuo percorso. Bilancia, nonostante un atteggiamento un po' apprensivo che ti fa considerare la situazione con una preoccupazione motivata, la giornata parte molto molto bene. E ancora Scorpione, la congiunzione Luna con Plutone apre il rubinetto delle emozioni, favorendo un maggiore coinvolgimento in prima persona. Questo ti consente di mettere meglio in valore le tue qualità. Sagittario, quale che sia la porta che si apre per te oggi nel lavoro, approfittane ed entra in un nuovo spazio a cui ti dà accesso. È una possibilità che è limitata nel tempo. Capricorno, in ambito professionale si aprono dei canali da esplorare che si riveleranno piuttosto fortunati. Oggi avrai modo di cesellare ulteriormente la tua visione delle cose. Acquario, oggi l'incontro del tuo segno della Luna e del Plutone diventa una sorta di polo magnetico intorno al quale si organizza tutto il resto della configurazione, come se fossi tu a detenerne il senso e la chiave d'accesso. Pesci, che è anche il segno più di quest'oggi martedì, è curioso come in contesto piuttosto teso e complicato la configurazione disponga per te delle passerelle strategiche, in modo che tu possa passare sopra i conflitti e magari cogliere quelle perle preziose che sono sulla tua strada. Vabbè, niente male per i pesci, via. Dunque allora, i programmi in televisione quest'oggi, questo martedì su Rai 1 c'è ancora Domani, prima ancora c'è Affari Tuoi con Stefano Di Martino, prossimo presentatore il Festival di Sanremo, su Rai 2 alle 21:20 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Super Karaoke Spettacolo, Italia 1 The Brick Liar, poi sulla 7 di martedì Attualità, TV8 X Factor, su Tele 9 Geopop Racconta e su Rai Movie su Iris il film western I 300 di Fort Canby, la film western, mamma mia, da non perdere, sentite che roba. Dunque allora andiamo avanti, perché abbiamo per finire le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 con tantissimi ospiti. 20, domenica 27 settembre. Di Paolo Radamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. E lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica? È il momento dei favolosi anni 80-90 2000, un pizzico di anni 70. Piccolissimo reparto festival. Cosa va su Radio Amica? Sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è 22 di settembre, martedì. Stasera va il secco, attenzione, stasera va il secco. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International, va bene, bisogna fare figli. Perché già adesso è un po', c'è un po' di caos, no? Avete sentito le notizie, va bene, con Meloni che vuole mettere il tetto al 30%, ma se continui questo passo che non facciamo figli, ha voglia di mettere veti e sopravveti, non ci sono più italiani, la scuola è tutta degli stranieri, che vogliamo fare? Vabbè, dunque, allora mettiamoci a fare, ai ragazzi dico, sì, va bene fare influencer, fare cantanti, eccetera, va bene, però attenzione, per quell'età lì finisce, dopo diventano problemi alla fine della storia del giro, diventano problemi grossi per voi perché non avete nessuno, neanche un figlio a cui rivolgervi, a chi vi rivolgete, eh? Vabbè, web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Signore e signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, musica!

Чита! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

La calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali. Locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.